0: Non è chiaro.
1: Cani. Affirm, she's pulled over on the side of the road behind him in a white Hyundai Sonata.
0: Yeah.

0: Vai, Veneto.
1: Veneto.
0: Quello di TG.
1: Sempre. Clear mobile. Clear mobile 1047.